mo mamedi wa mafube ke father mahlomola ba hakala ke ya reng morena abelelona re bala lengolong la genese wa le shomele metsi supileng temaneng ya pele itse ha abrame e se le motho ya dilemo tse mashome a robile mono o le mong a metsi e robile mono o le mong Jehova a iponahatsa ho abrame a re ho yena ke nna El Shaddai modimo o matla hohle tsamaya pelaka ka bokgabane le leng la mabitso a Seheberu la modimo Jehova wa rona ke El Shaddai ho bolelang modimo o matla hohle ke le leng la mabitso a modimo le seno la modimo ya fetisisang ka ho lekana dinthong tsohle dintweng tsohle ditshepisong tsohle maphelong a rona lebitso lena El Shaddai le hlaheletse sa pele ha modimo o itshenola ka sebele sa hae ho Abrahama nakong ya tshepiso ho ba le mora le ho bonahaleng e ka tumelo e ne e se e fedile ho Abrahama le mofumadi wa hae Abrahama o ne a tsofetse mosadi wa hae Sarai o ne a sena pelehi momamedi tumelo le tshepo di ne di fedile ya ba modimo o re ho yena ke nna El Shaddai modimo o matla hohle tsamaya pelaka o be kgabane ke maemong ana ao modimo a reng Abrahama ha e le batho ntho e ba sitang nna modimo ha e ntshiti gobane nna modimo ke modimo wa maemo ohle dinako tsohle ke modimo ya sa thetseng ditshepiso tsaka di hlola ka o sa feleng El Shaddai modimo ya matla ohle ke kgopotso ya hore ha limitehi ha na bofokodi maemo a tlasa hae ha fokole o matla ohle dinthong tsohle ka puo e tlwahilehileng ke last man standing ha e ba kasheko ho na le dintho tseo di labalabelang tseo itsweng hona di fihlela ho na le Jehova El Shaddai modimo ya matla hohle ho feta baloi balakaletsi motshepe tsamaya ka bokgabane hobane El Shaddai ke modimo ya matla ohle ka Jesu Kriste morena wa rona.

Ay, tsama ha monate mmame. Labohlano la batho ba di 25. Ay, ke la batho ba di ya batho ba di 25 dumela. Aiya. Re atamela ba di 28. Amara tsamela tsa se le fanta kwa breakfast show twa sala batho ka radio. Ntlo di mahlora ke brobedi na tsabela tsokele se di SABC. Dienwa ni mweti wa di balata batse.

bina ha monate ngwane simona re inhliziyo sei nomnikazi ho di mahlo hore ke ya leshumele motsomo ntshebeletso ke ya lesedi ya le gotlala ga South Africa borwa o boela re balla hape Kenny Modupi.

Dumelang, dumelang, ba mamedi, ba batle, ba Lesedi FM. Ke Puleng Phoofolo, o mametse anti wa ma 2K, le nane wong le ratwang, la itlhabolla.

0: Ena pina ya night shift ila ba engwa dipina tseo ba feletsang ka kapa tswana le Marvin Gaye, Molly Jackie Wilson ka yona motho e motle ka selemo sa 1984 ke bua ka the Commodores night shift ho dumatlo ho ho ra ke ya pele ena ke tshebeletso le sedi ya le khotla gaso la Africa borwa re balwa taba tsena tsa ho ra pele ke Kenny Modupi fela pele ho motla ga fa dihlo tsa tsona
1: Nyewe ya pele ho nyewe gahlano le DJ Warase e busetswa morao. Mo presidente Cyril Ramaphosa wa tle ya go ponya ha e potlakileng ya ho emisa diphuputso tsa komiti ya kgalemo ya parlamente. Ate ba tlhatlhobi bona ditabeng tsa khiro ba letsholong la tlhatlhobo ya ditsebi tse fapaneng setsing sa kgwebo Bloemfontein. Mamedi mamele tsena le tsedi ka botlalo di agatsa boemo ba lehodimo letshegare lena di a latela ka moramona.

0: mamele etsela tsefela metso tsere furala tse ho raya boraro dumela ho lela haufi mo leng ona tenga ke la botlhano ka jeno dumiritswa ke thabo mokone re ole boile mosi wa tsheu ka ditaba tsa hora ya boraro re kana ka le monate la re tella afternoon drive show ho di mitlala matsetsa mashuma ma bedi le metso mele ka jeno thank god it's friday u dumiritswa jalo ke the bundle of joy thabo mokone purupotlwana re tella o tlwana jalo fela ho reng ya botshelela u tentopla ma 7 ho re tlb itle felle topi topi
1: ha gule ba holo tibla mole mo ba di sontso le fela jalo ga hore nyane ya botshelela ke la botlhano etse bone te ba horo se fetuke tse go putheletseng tsona ka jeno ha holo jwang ha re tla kwano ho buita biso na ga le bitse ke le mo wela top la ma 7 ha o feeling na kwano teng ga itse mo tiki bua jalo ka bongane shabalala ke mshengo
2: ke le bile ha holo topi topi ke le bolwana bundle of joy mamuri wa sebele so ya le sedi ka jeno ke la botlhano re ya mafelong a beke me ha o rata dipapadi wa tsiba hore ke le tsatsi le le holo lena la botlhano jalo ka ile re dipapadi di tla bapalwa ha mo futeng ya fapaneng me ka tlhagisa shebe re tsiba re thulisa no e golo ya wafcon ya tshagwa mane Morocco re shebile le dipapadi tsena tsa commonwealth rona be shopa tsa africa bora di tla sebetsa jwang mo se kwa suta metsetsunya mashuma mararo ka mara hora ya boraro ya mashuma mararo ka mara hora ya bone e be re di kwala ho ya mashuma mararo ka mara hora ya botlhano le bitsela ka ke bongane tshabalala dumela
3: ha le tsatsi le rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho le

sebele tso ke ratweng ya lesedi ke motjodi wa hawa sebele ke thato ha tsiao e ke le bohlano ke mafelo a beke ke a tseba tsheka nete boholo e sale re se thusa ka motho le matso re ai ga ka mpara fitla mona mo re lenteng re fitlile he Dumela hle, ho tla mamela tsekelo hona ding. O le sileng, o le lapeng, o le mosebetsing. Dumela weso, hello hi. Nna ke dikele di magazine, ke sense ke teng he nna motangwa ha molete, motho a madipola na kwena. Ya tselang ku I behe mo ke keng fole. E se re ba kone ba tlo isupa ka mena na mesunyana. Ha rata ka mpisa jale di so ski ha ho le swang ho reng ena re leng ho yona ho reng ya raga ho reng ya dance hall I can remember that Friday well what's up kwa ho etsa la ka bophelo ba ho kile bula ho lo hle se bidimo le fe ke le boha dikele di le tsire le ba sebetse moho ba se ba ga tsara bona dot of saying ha ho tlo o seng re sa dira ha ye ba re mona fela se bele tswele se dikhe mollelo ke se station sa na se ke tekane le botse mashume ya tseleseng le metswe tseleseng mono ngwa ha mo di ga tsapa lona dumela hle hore o hlotse hantle la ha o letsatsi le tsamele ho ya ka mo la balabelang ka teng ha o se jwalo re go le kola kana dohodi mo bona a lo jalo ho jalo ke bona le mo sala wa ha le ne bile le ha me sala ho hashtag party time a ke le mo sano ke ma fela ba ke kuma o dumule tsa so a pete sela o tsengwa na ngwanana ga metsa le fela ho ganya le tshimele betse medi dumela weso hello ha

Le sale a le ka moleka jo bexibidi a ga di ka le di ditho tso di etsa mafelo a mbeke je ngwanaka a ga lalo jole hega lona gore nyana le jebele metsemedi ke le bula ho le weso ba bile hantle botse ka ngora ke a borobong ena tsabele tso ke ratwa ngale sedi ditabatsa tsa ho ra e borobong re di balwa ke tsietsi mo holadi.

0: ka bophara di ka nna tsa sitisa ditheko tsena tsa mafura. Ka labone, theko ya oli e phahame haholo ho feta dikgweding tse pedi tse fetileng, mme ya fitlhella ho didolara tse 100 barele. Taba tsena tsa horra ya borobong di fella mona mamela tsa ho qetela horeng ya leshome sosoki.
1: Lesedi FM ke mole mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Johannesburg midi midi. Lesedi FM le le fumana le kubula 88.4 kapa ho SABC plus A. Ke mole ke mole. Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela, kgoeletso ke hore re kgemele Lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.

tsuba di se be se se se le se le se go tla fela le se ho raya borobong ke le bula ho le khaetse di ya ka tshele bo ha se se mohola di ka taba tselo tsa ho ra e borobong wa se se retla tena he di tabeng tsa ho qetela ho ra nyana le shume ma bodi mangosa tswe kena di mela hle hello hi e ke le bo tla no bekeng onso di tsile ngwana ngwana na ke di ke le di magazine ke le di soski re ya re le bile ho ra nyana le shume le metse e medi me le ka o tshepisa pele ho di taba ka rena le wena re tloke na motswa kong # #regamewithhim ke hora eo akere ke ba ba Friday o esela nka bophelo ba ha mo ho swaga

SFA Dwekelese di FM le Kubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole. Sala mo re tjomra. Ho party time fela.

tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Poeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: Hlitshe bana mngubezeke othibona sabale mthunzi. Konke la mikhasa awumamela. Ngadask MSM Beach impile mnandi. Amos Mass Music Love Wheezy Maspala Bob Dance. Ke ga tsaka le sedi ba di shebe meso so ke le shumele meso e medi. Pele ga khitla ho ra ye le shumele meso e medi. O ke tla o se ma tsonga kha itsi ya ka ke ponto wa celebrate la ropa le na fetela ho re nyane ya bobedi.
1: Ke tika Major League Birthday ya rona le Shoprite le ka shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Golden Skin kapa Spirit Aperitif ka 164.99. Le di 6 packets tsa pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft. Kandre de 95 randa. Di fumane o fetela ka di 10 tsa August. A o rekisa tsho ba ka tla se dilema tse 18.
2: O tswa ka matjeke. O fihla le

0: Ke Shega Sputswe, o mametse Ponto, o Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Basotho kopana.
3: Basotho kopana. Lona le le
2: ya bo. Pina ingwe, mere kwaela ne di

0: ke Sheka Sputse o mametse Ponto o le Sedi FM.
1: A mamele Ponto ha mamelwe
2: mamedi pele re tlotla re ba palla dipina tsane tse tharo wena o tla re fa rena ke finye re ke na mafelo a beke ka yona empa pele re tlo di ba palla re nke nthokeng.